0: per la spada, scegliete quali noi più vi piace.
1: Io sono uomo di pace, ed egli non fosse non a mensa.
0: O battervi o dir subito, per chi d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
0: Cessate di scherzar, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei, solo che vorrei. Che razza d'animali son queste vostre belle? Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle, se mangiano come noi, se vestono.

0: mezzo e lo sa,
1: d'ora bella
0: fior di lì, mezzo e lo sa.
1: E soffrie di poeti
2: e campiagini di vecchi.
0: Almeno udite, ma senza una incolla, qual provavete voi che ogni costanti vi siete vostra amanti. Chi vi fesi cortà che invariabili sono i loro cori?
1: Lunga esperienza,
2: nome d'educazione,
1: giuramenti,
0: pianti, sospir, cares, svenimenti, lasciatemi un po' rire.
1: Aspetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e se toccato un mano ci mi fo, e come l'altre sono,
2: non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 cecchini.
1: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: E un cenno, un voto, un gesto, giurate di non fare tutto questo alle vostre Penelopi.
1: Giuriamo.
0: Da soldati d'onore.
2: Da soldati d'onore.
0: E tutto quel farete che io vi dirò di far.
1: Tutto. Fortissimo.
0: Bravissimi.
1: Bravissimo. Signor Don Alfonsetta. A spese vostre.

0: diavolo vuol dire che nostra sposa ritardano a venire. Sono la sera e poi non sarei sì. E Don Alfonso la piccola.
1: Venga, signor Don Alfonso.
2: Riferisco.

0: Non vi inarmarvi, figli miei, di costanza.
1: Qual male gli è venuto mai? Qual tesoro io? Forse è morto il mio bene. Morto il mio?
0: Morti? Oh. Non sono. Oh. Ma poco men che morti.
1: Morti?
0: No.
1: Ammalati?
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marcial campo, ordine regio li chiama. Fatto.
1: E non c'è modo di impedirlo.
0: Morve.
1: È un solo addio.
0: Gli infelici non hanno coraggio di vedervi. Ma se voi lo bramate, son pronto.
1: Dove sono?

0: Non le più tengo amici, andar con ben, ove destino anzi dovervi in vita.
1: Mia vita!
2: Ma per un solo momento!
0: Del vostro reggimento già è partita la barca, raggiungono con me quei pochi amici che sull'endio più lieve attendendovi stanno.
1: Abbracciami, non mio!

0: Dove sono?
1: Son partiti.
0: Oh, mi pare intenso. Crudelissima!
1: Fate cor, carissime figliuole, guardate, da lontano vi fanno cenno col mano i cari sposi.

Che vita maledetta è far la cameriera! Dal mattino alla sera si fa, si suda, si lavora, e poi di tanto che si fa, nulla per noi! È mezz'ora che sbatto, il cioccolato è fatto, e da me tocca restare ad odorarlo a secca bocca. Non è forse la mia, come domanda? O garbate signore, che voi dissi l'essenza? Io a me l'odore

0: Signora Donavetta, signora Fiordiligi, ditemi che cosa è stato.
1: Due ne perdete, vi restano tutti gli altri.

0: piuttosto che in vani pianti perdere il tempo, pensate a divertirvi.
1: A divertirci?
0: Sicuro! E quel che è meglio fare lavoro come assassine

0: Che silenzio! Povere, non hanno già tutto e tutto, bisogna consolarle. Infin che vanno i due credoli sposi, come a loro commisi, a mascherarsi. Pensiamo cosa può farsi. Temo un po' per destina. Quella furba potrebbe riconoscermi, potrebbe rovesciarmi le macchine. Vedremo. Despinetta!
1: Chi chiama?
0: Oh!
1: Sì!
0: Despina mia, di te bisogno avrei.
1: E io niente di lei.
0: Ti vuoi fare del bene?
1: Ho una fanciulla, un vecchio come lei. Non può far nulla.
0: Parla piano e t'osserva.
1: Me lo dona?
0: Sì, se ne cos'è buona.
1: E chi vorrebbe? È loro il mio Giuseppe.
0: Sai che le due padrone hanno tutti gli amanti.
1: So tutto.
0: Or ben se mai, per consolarlo un poco, e trar come diciamo, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in loro grazia i due soggetti di garbo che vogliono provare, già mi capisci? C'è una mancia per te di 20 scudi se li fai riuscire.
1: Non mi dispiace questa proposizione, ma con quelle buffone. Basta, uditevi, sono giovani, sono belli e soprattutto hanno una buona borsa e i vostri concorrenti.
0: Ma tutto quello che piace al po' alle donne di giudizio. Li vuoi vedere?
1: Dove sono?
0: Sono lì, li posso fare entrare.
1: Direi di

0: stella, sonno o son desto, amici miei, miei dolcissimi amici, voi qui, come, perché, quando, in qual modo, mi quanto ne codo, secondatemi.
1: Amico Don Alfonso! Amico caro!
0: Oh, bella improvvisata!
2: Se li conoscete voi?
0: Se li conosco, questi sono i più dolci amici che io m'abbia in questo mondo.

0: You are listening to a pre-recorded Saturday Night at the Opera on WKCR-FM New York and WKCR-HD. I'm Ale Diaz Pizarro, and this broadcast is meant to air on Saturday, August 17th of 2024. We are a ways through the first act of Mozart's Così fan tutte. We'll finish hearing that first act now.
1: Ragazza, non mi fate più far trista figura.
2: Che ti pensa dovresti?
1: E nulla, ma mi pare che un pochino di dolcezza al fin son galanti uomini e sono amici miei.
2: Uomini udire dovrei.
1: Le nostre pene sentir per pietà, la celeste metà degli occhi vostri, la piaga prima i nostri cui rimediamo solo il balsamo d'amore. Tu solo istanti il cuore apriti, o bella, a sue dolci faccende. A voi davanti

0: bella, chi d'amor triomfi bella, chi bella, chi d'amor triomfi bella, chi gustassi. E poi reggente, certo ridiamo, ma cosa vente, già lo sappiamo. Ditete piano, parlate in vano, piano, piano, piano, piano, parlate in vano, parlate in vano. Se vi sentissimo, se vi stupissimo, ci basterebbe tutto da far, ci basterebbe tutto da far.
1: Anche da ridere,
0: ti fa da ridere,
1: da di ridere,
0: ma sto da ridere, ma sono di vado.
1: Ma che da ridere,
0: fa ridere, non va di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma sono di vivere, ma

0: che avete ancora coraggio di fiatar?
1: Avanti sera ci parleremo.
2: Quanto volete?
1: Intanto silenzio e ubbidienza fino a roman mattina.
0: Siamo donati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andando un poco in giardinetto, con là vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si mangia.
2: Cosa serve? La battaglia finita.

Cosa dici? Io sono stordita dallo spirito infernale di tale ragazza, credimi, una pazza. Ti pare che sia in caso di seguire i suoi consigli? Oh, certo, se lo piglio per il rovescio il negozio. Anzi, lo piglio per il suo vero volto. Non credi tu di per due giovani mai promesse spose, in farmi due spose. Ella non dice che facciamo il colpo. E mai che passa che fa parlare di noi, si dice che venga a perdere tu sei troppo larga di coscienza e che diranno gli sposi nostri ora non saprò da fare è tutto finito ho saputo che cosa e lo diremo che vedrò per lei ma i nostri cuori

0: canto dalla cresta alle piante.
1: Amor, le greve brave romanze.
2: Da bravi, incoraggiateli.
3: Per noi, ardite voi.
0: Madama.
2: Anzi, madame.
0: Parla tu.
2: No, parla tu.
4: Oh, aspetta del diavolo. Lasciate tra i smorti del secolo passato.
5: E Spinetta, terminiam questa festa. Fa tu con lei quel che io farò.

0: cercare dappo diavolo, che chiesa dappo diavolo, di giù per il diavolo, di diavolo, sovrano questo giù, non casca giù, di giù per il diavolo, di diavolo, di diavolo, sovrano questo giù, non casca giù, sovrano casca giù, sovrano casca giù, sovrano casca giù.
1: Oh, che bella giornata!
2: Oh, hai detto anzi che no.
3: Certo, certo, e son belli a più foglie che frutti.
1: Poveriale, come sono le giadre. E volete passeggiare?
2: Son pronto, cara, ad ogni vostro accento.
1: Troppa grazia!
2: Ecco, c'è una gran crisi.
1: Cosa li avete detto? Oh.
2: E gli raccomandai di divertire la bene.
1: Passeggiamo anche noi?
3: E come vi piace? Ahimè!
1: Che cosa avete?
3: Io mi sento sì male, anima mia, che mi pare di morire!
1: Saranno rimasto il veleno che mi resta!
3: A chi un veleno sa più forte, io bevo in costruzione, fa così, mangi bene, amorosi!
1: Fatemi
3: un poco
1: fresco.
3: Mi grata voi urlate, intanto io mi moro.
4: Sono spariti, dove diamo insoliti?
1: E via non fate!
3: E io mi moro crudele, e voi burlate.
1: Io burlo! Io burlo!
3: E dunque, datevi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Due, se volete, e dite quel che fordeggio. E lo vedrete!
3: Scherza, ma dici davvero? Questa picciola offerta da accettare, neanviatevi!
1: Un cuore!
3: Un cuore è simbolo di quello che arde, languisce e spa.

0: amico, abbiamo vinto un ambocotello, una cinquina, amico, fior di ligi e la modestia in carne. Bravo tu, bravo io, bravo la mia Penelope, lascio un po' di tuoi abbracci per sì felice augurio, oh mio figlio Mercurio. E la mia donna bella, come siete portata? Ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibilità. E pur un dubbio, e parlami di quattro chi non saria mal se tu l'avessi. Come? Se se la forse alle lussinghe tue. Ah, se io potessi sospettarlo soltanto.
1: Il sospettare un poco in questo mondo.
0: E per lì che Isabella a fuoco lento non mi far qui morir. Ma no, tu vuoi prega di me

mal bene al sesso vostro. Lo sapete, chi lo sa, ogni giorno ve lo mostro, ve lo mostro, ve lo mostro, vi lo segno d'amistà. Ve lo mostro, ve lo mostro, vi lo segno d'amistà, vi lo segno d'amistà. Ma quel parlato mi ha tanti, tanti, tanti, tanti.

È un vizietto seccator, è un vizietto seccator. Siete vaghe, siete amare, aiuta sono i cieli e le grazie vi circondano, nella festa sino ai pie, nella festa sino ai pie, ma, la fabbia, tabbia, tabbia, tabbia, tabbia.

0: che siete una donna di garbo, e quante spine di resi stracattai, e come in un monietto arda di finzione, e l'occuenza andrà, e di fronte dal giusto sei di sasso, che un po' disabalasse, questo vuol dire saper. Ma ecco, la sorella.
1: Che c'è?
0: Ecco, per colpa vostra, in che stato mi trovo?
2: Cosa è nato, caro?

0: mio non è solo per Guglielmo.
1: E meglio che sei, che anche tu sei innamorata del galante Bruno.
0: Oh, purtroppo per no, bravo.
1: Vieni, se dopo mi la baci, tu il Bruno, il biondino. Ecco, ci andrà per sposa.
0: Cosa ti

0: il congedo se lo lascia passare. Veder non voglio questo non può.
1: Bravissima la mia casta artiglia, ma senti.
0: Spina da scema! Cosa c'è? Tieni un po' questa chiave. E senza replica, vedi, senza replica alcuna. Prendi nel guardaroba e qui mi porta una spada, un cappello, un vestito del mio sposo. E che volete fare?
2: Vanni, non replicare!
0: Un comando in abbrugento d'arroganza. Non c'è altro. Oh, speranza, che dovrebbe la stessa seguire il bell'esempio al popolo del campo. Altra strada, ma non riesco a preservarci innocenti. Eccomi. Vanni, è sempre valido il posto a voli un servo ordinato. E di Adorabella che parlarle vorrei. Sarà servita. Questa donna mi par fissa in uscita. L'abito

0: Come potrei dubitare cosa sentito mai?
1: Per carità, silenzio!
0: Il pelle della barba mi graffierei la pelle! E darei con le corna entro le stelle! Quella fior di Ligi, la Penelope e l'Artemisia del secolo!
1: Bricona, assassina,
0: furfante e ladra! Colonia!
1: Lasciamolo sfogar!
2: Ebbene, dov'è?
3: Chi?
2: La tua fior di Ligi!
0: La mia fior di diavolo! E che strozzi la prima e dopo me!
4: Vittoria Padroncini! A sposarvi disposte son le care madame! A nome vostro lo voglio promisi che in 3 giorni circa partiranno con voi! L'ordine mi diero di trovare un notaio che stipuli il contratto!

0: Ed una via più tosta. Studiam di castigarle sonoramente.
1: Io so quale. Sposarle. Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte, la grotta di Vulcano, la porta dell'inferno.
2: Dunque restate celibi in eterno.
1: Mancheranno forse donne, ad uomini come noi.
2: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altro che faranno, se ciò per queste.
3: In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie spennacchiate.
1: Ah, purtroppo. Purtroppo.
3: Ebbene,